0: Słuchacie Radia Monocle.
1: You're listening to Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: To jest Radio Monocle.
1: This is Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: For Monocle Radio in Seattle, I'm Gregory Scruggs.

0: 여러분은 지금 모노클 라디오 방송 듣고 계십니다.
1: You're listening to Monocle Radio. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Broadcasting in Bangkok, this is Monocle Radio. Me.